0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: Ti amo come si amano un uomo e una donna e tu scappi via e non rispondi. Ti prendi il tuo tempo. Ti ho dato tutto.